Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: Dopo che ci siamo sciolti, sono andato 7 giorni in mezzo ai monti per scrivere l'album dei sogni, lacrime tutti i giorni. Cose che capitano e ti lasciano con 40 di febbre una settimana, 10 kg in meno e 6 anni di terapia. Ma cosa vuoi che sia? Una boccata d'aria, tornare in provincia.
1: Non proprio la rivincita di classe che sognavo.
0: Per ricostruirsi serve tempo ed energia, la famiglia, gli amici, la voglia, la pazzia. Ho scritto un disco che non è mai uscito, formato un collettivo da cui sono uscito, ritrovato la pace interiore dove c'era solo casino. Tanto i passi dovunque li guardi sono sempre più alti degli alti, e io sempre più lento di molti, attorno vedo

0: questo tempo. Molti mi hanno giustamente chiesto se non mi fossi pentito ad aver smesso proprio quando l'indie stava esplodendo.
1: Se ho rosicato vedere gli altri mandare soldati ai palazzetti. Se mi sono sentito uno scemo a vederli a Sanremo.

0: Mars, sarò sincero. Per sopravvivere in quel mare di merda, serve avere un certo pelo.
1: E io non credo di avercelo. E per te che mi chiedevi dell'orso, è successo più o meno questo.
0: Compagaci sempre sì per un pezzo.

forse un posto può diventare casa. Sai, forse un posto può diventare gabbia. Ma dove è casa mia?

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

povertà magnanima, ma l'avventura concedi compassione ai figli tuoi.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

alla risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Matt Chester.
1: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Ciao a tutti, Attilio e Carlo, si parte per una nuova puntata di Radio Linux, questo programma unico nel suo genere che si occupa di informatica libera, che cerca di presentare le tante distribuzioni Linux di questo mondo libero dal punto di vista informatico che si contrappone a quello della Apple e quella della Microsoft. È un sistema operativo che copre tantissimo hardware, ecco perché esistono tantissime distribuzioni, ma bene o male le più importanti sono molto facili da installare. Radio Linux va in replica lunedì mattina alle ore 10:30, inoltre c'è la versione podcast sul sito web radio.staff.it. E ovviamente abbiamo anche una versione video su YouTube e su appunto il Fediverso, su peertube.1, e noi preferiamo che voi andate là, e per tanti motivi che riguardano appunto questo programma, e comunque basta cercare Radio Linux e metterci la relativa data. La versione video comprende sempre tutti gli screenshot, le immagini delle distribuzioni di cui parliamo e anche dei software di cui parliamo. Se ci volete seguire, noi siamo presenti in maniera attiva su Mastodon.1, ogni tanto anche sul livello segreto. Ovviamente gli annunci escono anche sulla pagina Facebook di Radio Start. E allora, in questa settimana si è parlato moltissimo di questa distribuzione Tuxedo OS. Questa distribuzione non è una distribuzione qualunque, è una distribuzione particolare perché ha dietro un'azienda che vende server, che vende thin client, che vende anche portatili, ovviamente anche fissi, col sistema operativo Linux, con una distribuzione che loro hanno creato, che si chiama Tuxedo OS. La particolarità è che questa distribuzione, come tipico nel mondo open source, può essere utilizzata su qualunque tipo di PC e su qualunque tipo di server. Quindi loro mettono a disposizione in maniera libera e utilizzabile senza nessun tipo di problema, appunto, Tuxedo OS. E si è parlato molto di questa distribuzione perché? Perché ne c'è stata il passaggio da una versione dedicata al mondo di Ubuntu, con base Ubuntu, a una versione dedicata al mondo Debian. Sono due distribuzioni importanti. Ubuntu è stata fondamentale per lo sviluppo, diciamo così, dell'ambiente desktop. Debian è una delle distribuzioni storiche del mondo Linux. E comunque io appunto proprio per questo motivo la sono andata a scaricare e l'ho provata. Tra l'altro l'ho installata e sono andato a vedere immediatamente il codice sorgente, cioè qual è e da dove deriva adesso questa distribuzione. Per adesso la distribuzione, al di là insomma delle dichiarazioni, programmi fatti dal team di Tuxedo OS, deriva ancora dal mondo Ubuntu, però ha in sé del software molto interessante, soprattutto per chi utilizza i portatili e soprattutto per chi magari un giorno deciderà di acquistare un portatile che abbia già Linux sopra, quindi non dovendo pagare i diritti di copyright nei confronti appunto della Microsoft e della Apple. Ovviamente molti di voi penseranno, spero di no, stavo andando lo cracco. Vabbè, comunque io vi propongo invece noi vi proponiamo una via libera funzionante, open source e free software. Allora, ho fatto questa installazione che comporta immediatamente la scelta della lingua. Ovviamente per creare la penna USB vi consiglio vivamente di utilizzare o Etcher se utilizzate Linux, ma in realtà ci sono anche altre forme, come per esempio Ventoy, il classico DD. Se utilizzate Windows funziona bene Rufus. E allora ho fatto la pennetta USB, ho riavviato e ho scelto la lingua ovviamente italiana, perché se no Tuxedo OS parte in tedesco, e quindi gli ho detto di andarsi a installare sul mio SSD. Io ho un computer su cui posso cambiare tranquillamente l'SSD, e quindi per fare le cose presto e anche bene lo faccio sempre. Non utilizzo VirtualBox, non utilizzo VMware, penso che l'hardware sia importante, quindi vado dritto insomma alla fonte. E ho fatto la cancellazione del disco, gli ho fatto fare tutto quello che doveva fare, cioè attribuire una partizione di swap, se necessaria, e quindi ho proceduto all'installazione. Ovviamente ho messo il nome dell'utente e della relativa password. E quindi sono andato avanti fino a quando sono venuto a una richiesta che viene fatta proprio dal team di TuxedOS. Già questa richiesta, per esempio, non è presente nelle altre distribuzioni. Vi si chiede se volete utilizzare Wayland, che è rimpiazzo praticamente di X11, che sarebbe Windows System, proprio su cui si è basata tutta la vita di Linux, ma adesso è stato sorpassato da Wayland. Per cui alla fine io ho scelto proprio Wayland senza nessun tipo di problema, anche perché questa è una distribuzione nuova dedicata ai computer nuovi, quindi mi sembrava la scelta migliore. Ho fatto la relativa installazione e senza nessun problema mi sono ritrovato TuxedOS con il suo ambiente KDE. KDE che viene presentata nella sua versione 6.5.2, quindi una versione di KDE dei framework invece 6.19, e poi abbiamo il kernel che viene utilizzato è 6.17. Come ho detto prima, la piattaforma grafica che viene utilizzata è quella di Wayland e non di X11. Allora, questa distribuzione in sé per sé non offre dal punto di vista proprio del software, diciamo più generico, offre quello che troviamo nelle altre distribuzioni di KDE, perché KDE in sé è l'ambiente desktop secondo me migliore per chi proviene dal mondo di Windows, è fatto veramente bene, non ha nulla da invidiare, scusate, a GNOME, anzi secondo me è tutto il contrario. E tra l'altro invece TuxedOS ha dei software che utilizza lei e che mette a disposizione di tutti, che sono dei software molto molto particolari. Abbiamo per esempio il software che riguarda i profili, e cioè l'utilizzazione delle ventole nell'ambito per esempio dei portatili, l'utilizzazione dell'energia nell'ambito dei portatili, di come questa debba essere utilizzata per aumentare o diminuire la relativa performance dello stesso tipo di portatile. E poi, per esempio, vi dà la possibilità di vedere proprio graficamente l'utilizzo della CPU con i vari software e anche l'utilizzo, per esempio, della scheda grafica della IGPU o della GPU, per vedere proprio come si sta comportando quando state utilizzando dei software nella vostra distribuzione Linux. Poi vi dà anche altri software particolari che riguardano per esempio la possibilità di utilizzare delle password criptate, e poi anche la possibilità di utilizzare come voi volete la webcam. Potete anche naturalmente spegnerla per evitare altri problemi. Se avete delle tastiere particolari, oppure se avete un portatile che ha appunto la retroilluminazione della tastiera, questa distribuzione ve la fa fare immediatamente. E quindi poi vi dà tutte le relative informazioni, per esempio sul display, su quello che può fare, e sulla gestione, per esempio, anche dei temi, delle icone che possono essere applicate nell'ambito della distribuzione. Poi ovviamente c'è una situazione globale che riguarda tutta la distribuzione Linux, e quindi vi dà la possibilità anche di creare nell'ambito della stessa distro delle vignette avviabili con Tuxedo OS in maniera immediata per provarli magari su altri portatili, su altri fissi. Quindi questi sono i software che caratterizzano questa distribuzione. Per il resto invece abbiamo software che troviamo in tutte le altre distribuzioni. Per quanto riguarda la gestione dei pacchetti, abbiamo Discover. Qui ci sono i pacchetti relativamente a Ubuntu, ma anche i pacchetti relativamente a Flatpak, motore Flatpak. Questo perché? Perché ovviamente uno dei problemi che hanno moltissime distribuzioni Linux che riguardano il mondo di Ubuntu e che secondo me ha portato anche delle scelte da parte proprio di TuxedOS è l'utilizzazione dei pacchetti Snap o Snap, perché questi sono proprio del mondo di Ubuntu e Ubuntu vuole che si utilizzino questi e quindi esistono tantissime distribuzioni derivate, fra cui per esempio Linux Mint, ma tante altre, che invece hanno preso un'altra strada, e cioè non utilizzano i pacchetti Snap, ma utilizzano i pacchetti Flatpak o anche i pacchetti Deb. E TuxedOS ha preso questa strada. E ovviamente questa è una situazione attuale, però si prevede nel futuro che la distribuzione TuxedOS passerà interamente al mondo Debian, quindi cesseranno i pacchetti Snap, ci sarà ovviamente l'utilizzazione di sorgenti che sono diversi dal punto di vista proprio dei pacchetti, perché si parlerà di pacchetti che provengono dal mondo Debian, e quindi vedremo anche se il relativo software che è stato messo a disposizione in questa distribuzione, che la rende secondo me interessante, sarà presente anche nella versione con Debian. Io penso di sì. Poi altri elementi interessanti, poco o più, perché per quanto riguarda la suite internet c'è Thunderbird e c'è ovviamente Firefox. Poi per quanto riguarda la versione audio abbiamo Elisa da una parte e VLC che viene utilizzato anche per la riproduzione video, e poi che è Camoso per quanto riguarda i dispositivi cam, webcam, eccetera, eccetera. E poi abbiamo la suite Office già di default presente con LibreOffice e ovviamente Ocular. Quindi per concludere, questa distribuzione che trovate su tuxedocomputer.com e che va sotto il nome di TuxedOS e che trovate anche su distrowatch.com, per ora è una distribuzione che si basa su Ubuntu. Staremo a vedere per quanto tempo, però io consiglio, se avete dei portatili di nuova generazione, se avete voglia di vedere un po' come va proprio la distribuzione, diciamo, aziendale nel mondo Linux rispetto appunto ai fissi e ai portatili, TuxedOS, dato che ha una ottima stabilità nella gestione dei pacchetti, quindi senza nessun tipo di problema. Io l'ho testato, ma poi mi sono andato pure a leggere delle recensioni, ne parlano tutti bene. Potete provare questa distribuzione, appunto TuxedOS, la potete scaricare, tanto non c'è nessun tipo di vincolo, quindi potete farlo tranquillamente e magari fare l'installazione. Può darsi pure che per il vostro nuovo portatile, se volete una distribuzione Linux, in questo caso TuxedOS possa essere un'ottima scelta.
1: Oh, poi vi segnalo che, per chi come me non se ne fosse accorto, Firefox, la versione 149, ha integrato, zitta zitta, l'MLM, il motore di blocco pubblicità di Brave. E per i dettagli vi rimando a XFoss. Io penso che questa sia una scelta vincente, secondo me, di Firefox, visto che il sottoscritto è passato a Brave appunto per evitare di vedere chili e chili di pubblicità in ogni sito dove andasse. Oh, poi per la serie L'erba cattiva non muore mai, scherzo, è uscito il Red Core Linux versione 2601. E per i dettagli rimando a linuxhack.com. Io vi segnalo questa distro perché è una distro basata su Gentoo. Tanto tempo fa l'avevo anche recensita agli albori di Radio Linux, se non erro, ed effettivamente aveva carenze, almeno da live, più che gravi, cioè, chiamarle gravi sarebbe un complimento. Però il fatto che continuino a svilupparla fa ben sperare, anche perché mi pare siano ormai 2-3 le distro basate su Gentoo. E quindi, che dire, andate a provarla e fateci sapere cosa ne pensate. Oh, poi torniamo su XDA Developers un minuto, perché vi segnalo l'articolo Why I Ditched Cloudflare Tunnels for Stalescare and Cadion My Home Lab, ossia perché ho scartato i tunnel di Cloudflare a favore di Tailscale e Caddy nel mio laboratorio casalingo. Io non ho ancora questa esigenza di utilizzare tunnel Cloudflare giù di lì, però se voi ne avete, magari buttateci un occhio e fateci sapere di cosa si tratti. Torniamo su TheRegister.com perché effettivamente, almeno per quanto riguarda il Colorado, i sistemi operativi open source, i repository e altre cosettine simpatiche potrebbero essere esentati dalla necessità di sincerarsi che l'utente sia maggiorenne oppure no. E la strada intrapresa è questa, vediamo se il legislatore dello Stato riuscirà a portarla avanti e poi speriamo che soprattutto che sia una novità contagiosa, chiamiamola così. Poi vi segnalo che hanno trovato la variante di un malware chiamato GoGra, sviluppato originariamente per Linux, però esiste anche cioè, perdonatemi, per Windows, però esiste anche per Linux e prende le mosse dalle caselle Outlook. Per tutti i dettagli rimando a bleepingcomputer.com, visto che non è proprio my cup of tea, come direbbero gli inglesi. Se tante delle volte vi dovesse mancare l'iPod non nano, e vi segnalo un articolo di XDA Developers che si intitola Someone turned an ESP32T LoRa Array Pager into a portable music machine and you can too. Ossia, qualcuno è riuscito a trasformare un cercapersone ESP32T LoRa, long range mi pare sia, in una macchina portatile per la musica e adesso anche tu puoi farlo. Per chi avesse pazienza, soldi e abilità, rimando, ripeto, direttamente XDA Developers perché è obiettivamente fuori dalla mia portata questa roba.
0: Vediamo ora un po' di notizie che sono uscite durante la settimana. Partirei da una notizia, diciamo che più è un'informazione, perché molti di noi molte volte si chiedono, vabbè, ma se io voglio comprare o acquistare un portatile Linux, quanto mi costa? E c'è un bell'articolo che è uscito su Mastodon di Fedilug Italia, che raccoglie praticamente le varie ditte e le aziende e le varie distribuzioni Linux, quindi portatili o fissi venduti insieme alla distribuzione Linux. Si parla di varie marche anche molto note, fra cui abbiamo per esempio la Dell, abbiamo Lenovo, abbiamo anche System 76 e così via. Allora, io sono andato a vedere un po' di prezzi che sono in rete e sono prezzi che, vi dico subito, sono, diciamo così, a spanna, nel senso che non è nulla di definitivo, sono andato sui loro siti. E allora, sono andato a vedere quanto costa, per esempio, un portatile Linux che monta la distribuzione Tuxedo OS, con i minimi e i massimi. Non dico le caratteristiche hardware perché se no non la finisco più, per cui se volete vi andate a vedere il sito tuxedoscomputers.com. In questo caso qui si va da un range di 900 euro fino a 1244 euro. Stiamo parlando ovviamente di portatili. Tutto quello che ho visto in questo breve, diciamo, articolo, in questo argomento di cui sto parlando, riguarda i portatili. Poi sono andato a vedere invece i portatili che vengono venduti con PopOS, altra distribuzione celebre che deriva dal mondo di Ubuntu e che è dell'azienda System 76. Ne abbiamo parlato tantissime volte, tra l'altro ci sono anche delle interessanti novità durante questa settimana. E PopOS viene venduto su portatili dalla ditta System 76 e diciamo, il prezzo varia a seconda, ripeto, dell'hardware da 1699 euro a 2500 euro. Ripeto, sto parlando di portatili. Poi un'altra azienda che si occupa della vendita di portatili e che utilizza Linux come sistema operativo diciamo definitivo è Slimbook. Ne avete sentito parlare molte volte dal sottoscritto. Io per la verità però questa distribuzione non sono mai riuscito a provarla, vedrò di farlo prossimamente. Il sito è slimbook.com. E i portatili che vengono venduti con Linux sopra vanno da un prezzo di 800 euro sino a 1700 euro. La differenza di questo tipo di portatile, di questo tipo di azienda, è che mentre nei primi casi vengono venduti sistemi operativi TuxedOS e PopOS, quindi distribuzioni Linux preconfigurate, qui potete scegliere fra Manjaro e Fedora. Ripeto, il prezzo bene o male va dagli 800 ai 1700 euro. Poi ovviamente ci sono tutte le caratteristiche hardware, ve le andate a vedere voi, il sito è slimbook.com. Altra azienda che si occupa della vendita di portatili è entroware.com. Questa azienda vende i portatili con Linux. Quindi, come ho detto prima, la distribuzione che viene utilizzata in maggioranza è Ubuntu, ma poi in realtà forse ci siano altre possibilità. Tutto trovate su entroware.com e diciamo, il range è da 700 a 1300 euro. La considerazione che voglio fare io invece riguarda coloro che non vogliono spendere queste somme, anche se so che dico una cosa forse non molto simpatica, però non tutti possono permettersi di spendere 900 euro e anche 800 euro per metterci su Linux. Tra l'altro io su queste situazioni sono un po' critico perché il software che viene messo è un software open source, free software, quindi dovrebbe essere un prezzo minore rispetto ai software proprietari che vengono utilizzati appunto da Windows e dalla stessa Apple. Poi ricordiamo pure che c'è il NeoBook, non mi ricordo mai bene, Mac Neo, insomma, che è uscito ultimamente dalla Apple, che costa intorno ai 700-800 euro, quindi bisogna pure stare un po' attenti e fare le considerazioni del caso. Però io penso che siano dei prezzi un po' troppo alti. Lo so che molti penseranno che sono un tipo un po' all'antica, però secondo me la via migliore per utilizzare Linux è, se volete provarlo su portatili, ma secondo me anche su fissi, recarvi alle mostre del radioamatore o mostre dell'elettronica, anche se in rete magari si trova, vi comprate un bel ThinkPad usato, con 200 euro ce la fate sicuramente, e provate Linux. Bene o male, adesso il prezzo può variare a seconda della RAM che si usa, perché oramai la RAM è quella che influisce moltissimo sul prezzo. Però, insomma, le mostre, queste cose si trovano ed è un modo più economico per provare Linux, per avere un portatile con Linux e, come dico io, per vedere appunto l'effetto che fa. Dopodiché, ovviamente, potete benissimo anche fare le partizioni sui vostri computer, potete benissimo installare su un secondo hard disk Linux. Ormai si può fare di tutto, non era come tanti anni fa, dove che per installare ci voleva, come si dice dalle mie parti, la mano di Dio. In questo caso, insomma, i problemi sono stati superati. E a proposito di distribuzioni Linux, ovviamente c'è la notizia più interessante, anzi, secondo me la più interessante appunto, che è uscita di Cosmic 1.4. Cosmic, che sarebbe l'ambiente desktop di PopOS, sta andando molto forte sulla diciamo evoluzione, e questo riguarda sia le caratteristiche diciamo dovute proprio allo sviluppo di Cosmic, ma a dei particolari. In questa nuova versione si è andati a toccare il pannello, quindi Cosmic Panel, Cosmic Monitor, Cosmic Launcher, Cosmic File e Cosmic Applet. In poche parole, si è verificato un cambiamento radicale, quindi un passaggio tra la diciamo, versione precedente, che era la 1.3, che penso che sia tra l'altro l'attuale, alla versione 1.4 che dovrà arrivare a giorni, se non a ore. Quindi tutto l'aggiornamento è gratuito, tutto l'aggiornamento è, diciamo, open source, quindi non c'è nessun tipo di problema, potete aggiornare i vostri portatili, i vostri fissi se già utilizzate PopOS e ovviamente vi ricordo questa caratteristica legata anche al fatto che Cosmic è un ambiente scritto in Rust. Quindi su sistemi operativi Linux, quindi è molto innovativo.

0: Può essere, quindi la prima cosa che dovrebbe fare, secondo me, andare a aggiornare per vedere appunto le novità. Altre novità interessanti riguardano invece Firefox. Perché? Perché è uscita la versione 153 ESR. Questa è la versione, diciamo, stabile, quella più amata da chi cerca una situazione stabile di Firefox. E ci sono delle buone innovazioni ed è importante ricordare che la versione 153 è una versione appunto con supporto esteso per i prossimi 15 mesi. Fra poco, quindi a settembre del 2026, invece dovrebbe cessare la versione di Firefox 140 SR, quindi insomma, ovviamente fate le vostre valutazioni.
1: Torniamo su XDA Developers perché vi segnalo un articolo simpatico che si intitola I Stopped Trusting My Router's Diagnostics After My Raspberry Pi Found What It Missed. E detto in soldoni, questo tizio, piuttosto che affidarsi a un router comprato, utilizza Raspberry Pi, però ci inter per lo stesso scopo, però ci interessano i due programmi che utilizza, NTopNG, che fa il monitoraggio in temporale del traffico, e NetAlertX, che tiene traccia dei dispositivi, della presenza di dispositivi, dei log di quando vanno e vengono, e addirittura invia dei messaggi di allerta ogni qualvolta qualche dispositivo si connetta alla rete. E devo dire che di questi tempi è interessante come cosa. Oh, poi se non l'abbiamo già fatto vi segnalo che è uscito l'XQT 2.4 e tra le varie migliorie c'è un supporto migliore, chiamiamolo così, per Wayland e soprattutto il fatto che chiamiamo, perdonatemi la tecnicità imbarazzante, e le configurazioni di Wayland, i file di configurazione di Wayland sono separati da quelle di X11. Però, ahimè, io vorrei pertanto provarlo, ma a malapena ho tempo per accendere il computer quando sono fortunato, quindi passerò anche questo giro. Oh, poi, siete curiosi, volete mettere le mani sopra una Steam Machine di quelle di Valve che però non ancora entrano in produzione? Ebbene, Gaming on Linux ci segnala l'esistenza di Plainix, un PC slim in formato console disegnato per le persone che vogliono una unità compatta con un Linux semplice da utilizzare e soprattutto che possa far partire e possa darvi un'esperienza Steam. E i costi eccetera non li conosco, però se volete questa specie di giradischi, anzi di fornelletto da campeggio per casa, ripeto, Plainix. Cambiamo argomento e vi segnalo che è stato eletto il nuovo project leader di Debian, almeno per il 2026. Su come funziona la cosa, i dettagli eccetera, vi rimando a foronix.com perché sì. Oh, poi nel caso non vogliate pagare l'abbonamento a GeForce Now o qualche servizio similare, vi segnalo un articolo di XDA Developers che si intitola Sunshine and Moonlight, Let Me Build My Own Game Streaming Service for the Cost of One GPU. Ossia, ci interessa segnalare l'esistenza di Sunshine and Moonlight. Sunshine è il sistema che si installa lato server, e Moonlight è il client che si va a connettere a Sunshine, e Sunshine non è nient'altro che un software che fa girare i giochi su una macchina chiamato server e ha i giochi installati sulla macchina da qualsiasi dispositivo abbiate sotto mano. E per gli approfondimenti del caso rimando, come ho detto, XDA Developers e poi fateci sapere se e come funziona e soprattutto quanto vi costa un server da gioco.
0: E siamo giunti alla termine della puntata di Radio Linux che, come ogni sabato, va in onda alle ore 12:30.

pianta, con la pioggia, il freddo, il vento, il caldo, tutto ciò che vi viene in mente. E ovviamente vi ricordo che c'è la versione podcast che è presente sul sito della web radio rockstar.it, che c'è la replica del lunedì mattina dalle ore 10.30 e che ci sono le versioni video di questa puntata, così come delle altre, su peertube.1 oppure su ovviamente YouTube. Basta che cercate Radio Linux e mettete appunto l'apposita data. Vi ricordo anche che siamo presenti su Mastodon.1 e che siamo presenti su Livello Segreto con i nostri annunci. Quindi Attilio e Carlo vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo sabato alle ore 12.30 per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 di replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Filander con Globster, un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica e sperimentale. Cominciamo il nostro viaggio dalla Finlandia con Vladislav Delay Quintet. VD5 esce in vinile per l'etichetta di Helsinki Widgets Records. Facciamo girare il brano dal titolo

torna il duo di Los Angeles Shushu con un nuovo omaggio al regista David Lynch. Erased Shushu esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta di Champagne Polyvinyl Record. Ascoltiamo Smashy Smashy.

andiamo in Germania con ML Triptychon, tre files pubblicati dall'etichetta di Augsburg Attenuation Circuit. Ho scelto Light.

andiamo negli Stati Uniti d'America con Kane Parsons e Edo Van Bremen. Questa è la colonna sonora del film Backrooms. Esce in 27 files in formato FLAC per l'americana A24 Music. Il brano che ho scelto è Layout Extrapolation.

Restiamo negli Stati Uniti d'America con Isostatic e Slow Alignment of Days, 9 files pubblicati dall'etichetta di Los Angeles, Ixosphere. Ho scelto Weather Inside.

andiamo in Inghilterra con Sonation Downtempo Electronica. Take Flight, due files pubblicati dall'etichetta inglese Disco Geco Recordings. Ho scelto la versione remix di Banco de Gaia.

da Londra Fourtet. Text 059 è il nuovo album che esce su vinile per l'etichetta inglese Text Records. Facciamo girare Track 3.

da San Paolo Iguana. Cora, 4 files pubblicati dalla brasiliana Acta Recordings. Ho scelto Cora Tool 2.

da New York, Brandon Meller. Sound Older Than Fear. 4 nuovi files pubblicati su Bandcamp. Ho scelto Less Than Zero Gravity.

da Oslo Morpheus. Ghosts of Europa esce in tutti i supporti fonografici e files per l'etichetta tedesca Prophecy Productions. Il brano che ho scelto è Violent Silence.

Andiamo a Lisbona con la nuova collaborazione tra Panda Beer e Sonic Boom. A of When esce in CD, LP e files per l'etichetta inglese Domino Recordings. Il brano che ho scelto è Lucky Charm.

andiamo a Bristol con il nuovo album di Tricky. Il titolo è Different When It's Silent. Esce in vinile per l'etichetta tedesca Fels Idols. Ascoltiamo Bill Steel in the Pain featuring Mitch Sanders e Run Red Rumble.

dalla Russia Stanislav Vdovin. Evermore, tre files pubblicati dall'etichetta di Londra Drift Deeper. Ho scelto Moving On.

nuova uscita discografica per l'italiano Marco Cassanelli. Visions Extended Play, 12 pollici in edizione limitata a 50 copie per l'etichetta inglese Alt Dub. Facciamo girare Absolute.

torniamo a Bristol con Adriano Rossi, Aliens and Cowboys, quattro files pubblicati dall'etichetta inglese Circuit Groups. Il brano che ho scelto è Cowboys Are Consistent.

andiamo in Spagna con Sasha. Hello Sun, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta londinese Last Night on Earth. Facciamo girare l'original mix.

Andiamo a Detroit con la nuova collaborazione tra Thor e Luke Hess. Third Wave, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta islandese AE Recordings. Facciamo girare Induction.

Monaco Sam Goku. Interrelation. Quattro files pubblicati dall'etichetta di Londra, Rhythm Section International. Il brano che ho scelto è Sky and Sand.

Andiamo in Svezia con Martino, Ever Changing Extended Play, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Tokyo Mule Music. Questa è Unfold.

andiamo in Francia con Hot Wave, Unmade, 5 files pubblicati dall'etichetta francese Circular Limited. Ho scelto Mojo.

torniamo negli Stati Uniti d'America con Edison Rich e Quiet Room, quattro files pubblicati dall'etichetta di Los Angeles Conduit. Ho scelto That Moment When Time Seems to Stop.

Dizzy Conning. Hardline 20, 12 pollici in edizione limitata a 300 copie per l'etichetta di Manchester Hardline.

Restiamo in Inghilterra con Ian O'Donovan. Exhale Extended Play, tre files pubblicati dalla britannica Bedrock Records. Ho scelto Astral Interference.

da Brighton Crafty Cuts. Turbulence, 15 files pubblicati dall'etichetta australiana Against the Grain. Ascoltiamo New Thing.

torniamo in Italia con Capuz, Dahu, tre files pubblicati dall'etichetta di Torino Early Reflex. Ascoltiamo Sound the Alarm.

Torniamo in Germania con il nuovo album di Ellen Alien. New Life esce in doppio LP per l'etichetta tedesca Pitch Control. Facciamo girare Steh auf!

andiamo a Chicago con la nuova collaborazione tra DJ Manny e DJ Phil. Make Me Wanna, 4 files pubblicati dall'etichetta londinese Hyperdub. Questa è Don't Worry.

Rexon. Vision Mission, due files pubblicati dall'etichetta di Barcellona, Lone Romantic. Ho scelto Wrong Song. Su questo brano Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori.

0: dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.
1: You know about every song.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva, per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi... ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni. Un grazie speciale a Francesca Zizzari e alla Shining Production per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo, e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian.

0: Jeffrey Hammond, Barrymore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità uniche agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
1: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
2: I'm very lucky to have been able to work with all these people and...
0: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
1: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nei Jethro Tull, fino alla new entry, Jack Clark, se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
0: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
2: David Goodyear e John O'Hara.
1: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
0: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici dei Jethro Tull: influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato, anche per una curiosa coincidenza. Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
2: Fills me with a sense of history.
1: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
2: Folk music has always been part of my life.
0: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
2: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
1: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo. In primis, Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
2: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
0: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: not over Jerusalem. Jerusalem.
1: E questa era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans-Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco, mi fermo, Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta. Oggi soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
2: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
1: E poi, te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
3: Interim Sleep, yeah. It's a difficult thing to do, to write a song.
2: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
3: The hopeful idea of continuity in the spiritual sense.
1: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
2: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
3: Which might be different from the answer that someone else might find.
1: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
3: Technology, really, since I began recording.
2: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
1: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
2: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
1: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
2: Nei concerti attuali suoniamo 2 brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
1: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
2: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
1: Il flauto, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull, come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
2: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
3: Hopefully it won't be too annoying.

E questa era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione, occhio io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre, grazie, grazie di cuore, ciao.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

bay.

good. I made a few mistakes.

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons qui su Radio Start. Il lunedì classico di Radio Start inizia appunto con me, Chicco Giraldi e Father and Sons, e poi prosegue alle 22:45 con il maestro Stefano Taglietti e la sua Clocks and Clouds. Questa sera un'altra puntata tematica di Father and Sons dedicata a un musicista, musicista che all'anagrafe è noto come, è stato registrato come David Michael Bunting, ma è noto professionalmente come David Tibet, uno pseudonimo attribuitogli da Genesis P. Orridge, di Psychic TV e dei Throbbing Gristle, durante i primi anni Ottanta. Lui è nato a Batugaya, in Malesia, nel 1960. Il suo percorso formativo si sviluppa infatti tra la Malesia e il Regno Unito, dove matura un viscerale interesse per l'esoterismo, la teosofia, la demonologia e le lingue antiche, studi che lo porteranno successivamente a laurearsi in copto presso la University of London. Stabilitosi poi a Londra nei primi anni Ottanta, Tibet si inserisce nel perimetro della prima generazione della musica industriale britannica. La sua formazione sul campo, infatti, avviene collaborando con il collettivo degli Psychic TV, partecipando alle prime azioni performative della Temple of Psychic Youth. E in questo contesto entra in contatto stretto con John Balance, futuro fondatore dei Coil, e con la rete di artisti orbitanti attorno al circuito delle cassette underground. Ma nell'82 Tibet già decide di fare un percorso tutto suo. Decide di abbandonare infatti diciamo, il collettivo, le strutture degli Psychic TV, per fondare il proprio veicolo espressivo primario con cui è noto, ovvero sia il Current 93, Current 93. Il nome del progetto trae origine dalla tradizione telemica di Aleister Crowley, uno degli suoi studi più importanti, dove il numero 93 rappresenta la cifra cabalistica della volontà, telema, e dell'amore, agape, mentre Current identifica la corrente di energia spiritualizzare canalizzata dall'artista. Le prime registrazioni di Current 93 si distaccano dalla rigidità elettronica del synth-pop coevo per esplorare un minimalismo rituale e scuro, edificato sul loop di nastro analogico, canti liturgici processati, percussioni metalliche e campionamenti di voci registrate durante sedute spiritiche o cerimonie religiose. Classico ambiente proprio alla Throbbing Gristle e alla scena industrial. L'extended play di debutto si chiama L'Ashtal, pubblicato originalmente su un formato 12 pollici per un'etichetta, la Lyla Antipons. Questo documenta la fase embrionale del progetto ed evidenzia il metodo compositivo primario di David Tibet in questa fase. Una struttura costruita sul campionamento ossessivo di percussioni tribali, con i nastri, non ancora con i campionatori, canti monastici tibetani e vocalizzi gutturali dello stesso David Tibet. Chiaramente la produzione è grezza, volutamente priva di levigatura di ogni tipo, incisa con mezzi analogici di bassissima fedeltà, che però restituiscono un'atmosfera claustrofobica e cerimoniale. L'Ashtal stabilisce la posizione di Current 93 nell'alveo dell'avanguardia ritual industrial britannica, a fianco di entità già affermate come i 23 Skidoo, con i quali ha collaborato, di cui abbiamo fatto una puntata qualche annetto fa, Zoskia e il suo amico John Balance con i Coil. Andiamo a ascoltare quindi, proprio dal primo vaggito, diciamo, su supporto fisico, ovvero sia l'Ashtal del 1983, proprio la title track, e poi iniziamo a raccontare un pochino, come sempre, in ordine cronologico, le gesta di David Tibet, ovvero sia Current 93.
1: Thank you.

Vedremo più avanti che diciamo, la produzione di David Tibbett con i suoi current anti-free avrà dei cambi veramente esagerati, uso questo termine, però stiamo parlando del primo periodo e quindi ascoltiamo appunto le prime produzioni. E infatti passiamo al 1984. 1984 in pratica l'anno in cui, dopo l'uscita del primo Extended Play l'anno precedente, i Current and Antifree pubblicano il loro primo long playing ufficiale su vinile a 33 giri, intitolato Nature Unveiled. L'opera viene registrata e mixata con la collaborazione fondamentale di John Ballas e dei Coil e con il supporto tecnico di Steven Stapleton, mente creativa del progetto d'avanguardia Nurse with Wound, altro diciamo, collettivo con il quale poi nel corso della sua carriera ha collaborato spesso e volentieri. L'incontro infatti tra David Tibbett e Steven Stapleton segna proprio l'inizio di una delle partnership artistiche ed umane più longeve e rilevanti della musica sperimentale europea. Stapleton assume il ruolo di scultore del suono e ingegnere di studio, traducendo le visioni mistiche e frammentarie di Tibbett in complessi arazzi sonori basati sulla manipolazione elettroacustica e sul montaggio di nastri magnetici. Nature Unveiled, infatti, rappresenta il vertice dell'approccio esoterico industriale di Tibbett. L'album ovviamente è privo di canzoni nel senso convenzionale del termine, si articola invece in due lunghe suite strumentali e vocali che occupano ciascuna un'intera facciata del vinile. I temi lirici e concettuali virano spesso verso una visione dell'apocalisse cristiana, intrecciata ai simbolismi di Crowley, ancora qui è molto presente nella sua struttura dei temi, in cui la figura di Cristo viene riletta attraverso le lenti gnostiche ed eretiche, lontane mille migliaia di chilometri dai dogmi della Chiesa istituzionale. C'è una delle due facciate, appunto di Nature Unveiled, che è Ach Golgotha, Maldoror is Dead, è chiamata. Occupa la prima facciata dell'album e costituisce un saggio di montaggio sonoro d'avanguardia. La traccia, infatti, è edificata su una sovrapposizione stratificata di canti gregoriani rallentati e invertiti al registratore, loop di organo a canne e registrazione di voci femminile in stato di trance. Sopra questa densa massa sonora, la voce di Tibbett recita in modo ossessivo e declamatorio versi dedicati alla crocifissione e alla fine dei tempi. L'uso poi del delay e del riverbero d'ambiente crea un senso di spazialità monumentale e sacrale. Nature Unveiled viene accolto dalla critica underground angloamericana come un punto di svolta per la musica industriale, dimostrando come il genere potesse evolvere oltre la provocazione politica per toccare dimensioni di misticismo radicale e di ricerca teologica. Allora, chiaramente Father and Sons ha questa struttura che cerca di non superare i 90-100 minuti, perché chiaramente dopo deve andare in onda il maestro Taglietti. È un brano molto lungo che supera i 18 minuti, dobbiamo ascoltare diciamo, l'evoluzione di David Tibbett, quindi di Ach Golgotha, Maldoror is Dead, ascoltiamo solamente un estratto, poco più del 30-40%, ma che ci rende l'idea appunto delle atmosfere del primo album dei Current 93, ovvero sia Nature Unveiled del 1984.

Come on.

Ah.

Pochi mesi dopo il primo album e l'uscita di Natural and Wild alla fine del 1984, Current 93 dà alle stampe il secondo album in studio, Dog's Blood Rising, e l'opera si pone in diretta continuità tematica con il lavoro precedente, espandendo però la narrazione apocalittica e concentrandosi ancora di più sulla figura dell'Anticristo, sul martirio e sull'iconografia della crocifissione. Però per questo disco l'organico in studio si espande. Oltre alla costante presenza di Steven Stapleton e John Balance, che aiutano un pochino David Tibbett a dare una forma pseudo-musicale ai suoi misticismi, Tibbett coinvolge Carl Blake delle Moon Kittens e la cantante performer Rose McDowell, ex membro del duo pop scozzese Strawberry Switchblade. L'ingresso di Rose McDowell apporta una componente vocale, melodica e spettrale che diventerà un elemento stilistico ricorrente nella produzione del Current 93 per tutti gli anni Ottanta. In Dog's Blood Rising, la metodologia del collage di nastri viene integrata con l'uso di strumenti acustici suonati in presa diretta, e questa, diciamo, inizia un po' la fase della svolta. Ad esempio utilizzano campane, percussioni metalliche improvvisate e chitarre, sia acustiche che elettriche, ma entrambe fortemente effettate. La scrittura di David Tibbett, grazie al supporto anche di Balance e Stapleton, inizia a mostrare i primi segni di una transizione verso una pseudo forma canzone, però mantenendo sempre un impianto eminentemente astratto e rumorista. E quindi in questo album, che prepara un pochino la transizione molto importante che avviene dopo, ovvero sia Dog's Blood Rising del 1984, ascoltiamo From a Broken Cross.

0: の
1: Oh, my God.

detto nel precedente intervento, con Dog's Blood Rising dell'84 inizia un po' la transizione molto importante in David Tibet e i suoi Current 93. Infatti, tra il 1985 e il 1987, la sensibilità artistica di David Tibet attraversa una profonda metamorfosi formale, pur mantenendo inalterato l'interesse per la teologia eretica e apocalittica. Tibet però inizia a rifiutare la rigidità rumorista dell'estetica industrial per riscoprire il patrimonio della musica folk tradizionale britannica e americana, unito a una passione per la psichedelia degli anni 60, in particolare per artisti come la Incredible String Band, Comus e Shirley Collins. Questa transizione culmina nel 1987, con la pubblicazione dell'album Swastikas for Nazi. L'album segna infatti la nascita ufficiale del genere apocalyptic folk, chiamato anche neo folk. Le strutture sonore basate

0: La svastica, citata nel titolo, viene chiaramente spogliata delle sue connotazioni politiche del Novecento e restituita al suo significato solare e induista, primigenio, intrecciata con l'universo infantile dei libri di Enid Blyton, da cui il personaggio nordico è principale nei racconti di questo album, creando però un cortocircuito simbolico tipico della poetica di Tibet. Svastikas for Nadi, dell'87, è un disco di transizione massima. Dalle atmosfere industriali e rumorose del primo periodo si passa a sonorità che si sviluppano su un intreccio di chitarre acustiche arpeggiate, con delle accordature molto aperte, sorrette dal violino e dai cori di Ross McDowell. Tibet adotta un registro vocale molto più parlante, molto più simile allo spoken word, declamando con un timbro ipnotico e vibrante testi che evocano visioni di catastrofi cosmiche, cieli oscurati e rivelazioni divine. L'uso dello spazio è arioso, organico, diametralmente opposto alla saturazione di suoni di Nature and Wild. Svastikas for Nadi diventa il manifesto programmatico per un'intera scena musicale underground europea, dimostrando come lo strumento acustico potesse veicolare un senso di minaccia ed estasi spirituale pari, se non superiore, all'elettronica industriale. E quindi da Svastikas for Nadi del 1987 andiamo ad ascoltare Eleven Beausoleil.
1: Antichrist is not a Caucasian, that is a white man. This Messiah is going to be a dark-skinned black man.

le intuizioni che hanno portato appunto al percorso, diciamo, alla struttura, alla codifica del neofolk spirituale che abbiamo visto con Svastika Sfornadi, hanno poi, diciamo, nel 1992 la codifica definitiva con l'album Thunder Perfect Mind. Infatti, all'inizio degli anni 90, la ricerca spirituale di David Tibet approda a una fase di sintesi personale che fonde il cristianesimo gnostico e un profondo senso di dolore e mortalità, acuito dalla perdita di numerosi amici cari, vittime di diverse problematiche, di tragedie personali, veramente avuto una catastrofe. E appunto nel 92 David Tibet con i suoi Current 93 pubblicano Thunder Perfect Mind, considerato dalla storiografia d'oltreoceano e d'oltremanica come uno dei capolavori assoluti della musica d'avanguardia britannica degli anni 90. Il titolo dell'album riprende direttamente il poema gnostico Il tuono mente perfetta, scoperto tra i manoscritti di Nag Hammadi, che era diventato un altro degli scrittori particolarmente studiati da David Tibet. Per la registrazione di questo doppio album, Tibet collabora strettamente con il chitarrista e compositore Michael Cashmore, il cui ingresso nel gruppo rivoluziona la qualità degli arrangiamenti. Infatti Cashmore apporta una sensibilità melodica molto raffinata, scrivendo arpeggi complessi di chitarra classica ed elettrica che si integrano perfettamente con il violino di Julie Wood e le tastiere di John Balance. L'album di per sé è un'opera imponente che altera elegie acustiche di breve durata a lunghi poemi epici. C'è un brano in particolare, A Silence Song. Gli arrangiamenti di Cashmore riducono il suono all'essenza. Un arpeggio di chitarra acustica lento e solenne, sostenuto da sezioni di archi sottili. E la voce di Tibet si basa su uno dei requiem strazianti sul lutto, la protezione e il passaggio dell'anima verso l'aldilà. L'album Thunder Perfect Mind stabilisce Current 93 non più come un fenomeno di nicchia industriale, ma come un'entità poetica di primo ordine nel panorama del cantautorato d'avanguardia internazionale. Quindi andiamo ad ascoltare proprio A Silence Song.

Fino adesso abbiamo parlato dell'attività principale di Avid Tibet con i suoi Current 93, però oltre all'attività principale, la produzione di Avid Tibet si caratterizza per una rete fitta di progetti paralleli, collaborazioni estemporanee e partecipazioni incrociate. Una delle manifestazioni più significative di questa attitudine è l'unione tra la poetica di Tibet e la narrativa di uno dei maestri contemporanei della letteratura horror filosofica e del nichilismo. Infatti, affascinato dalle opere di Thomas Ligotti, Tibet collabora con lo scrittore americano per la creazione di progetti speciali pubblicati sia sotto il nome di Current 93 oppure per edizioni limitate con altri moniker, sempre però per la propria etichetta discografica, la Dartro. Parallelamente, David Tibet mantiene un legame simbiotico con Stephen Stapleton e con i suoi Nurse with Wound. In questa veste, però, Tibet partecipa a numerosi album di Nurse with Wound e crea progetti estemporanei come Inflatable Sidefold oppure come Nature and Organization. Quest'ultimo, guidato appunto dal giovane talento che lo stava seguendo, Michael Cashmore, con la supervisione di Tibet stesso. Nel 1997 esce l'album In a Foreign Town, In a Foreign Land, allegato all'omonima raccolta di racconti di Thomas Ligotti, in cui la voce di Tibet recita i testi dello scrittore su un sottofondo di paesaggi sonori oscuri e minimali preparati da Stapleton. Quest'album costituisce una lezione magistrale di spoken word d'avanguardia ed è il frutto dell'incontro tra il pessimismo cosmico di Thomas Ligotti e la sensibilità timbrica di Tibet e Stapleton. Gran parte del lavoro è privo di qualsiasi struttura ritmica o armonica convenzionale. Si sviluppa attraverso droni di frequenze basse, crepitii, frusci di nastro e note isolate di pianoforte distorto. La voce di Tibet declama con tono lento, glaciale e distaccato e declama i versi della prosa di Ligotti, descrivendo città spettrali, marionette disanimate e la vacuità dell'esistenza umana. Questo filone della produzione di Tibet evidenzia la sua capacità di agire come curatore e catalizzatore culturale, unendo letteratura d'avanguardia, arti figurative ed esplorazione sonora. È da In a Foreign Town, In a Foreign Land del 97, questa collaborazione, una delle collaborazioni con Thomas Ligotti, ascoltiamo A Soft Voice Whispers Nothing.

0: Nel 1988 poi Tibet pubblica un album che rappresenta uno scarto radicale rispetto alle sonorità neo-folk stratificate degli ultimi anni. L'album è Soft Black Stars. L'opera viene concepita quasi interamente per pianoforte solista e voce, spogliando la musica dei Current 93 da chitarre acustiche, percussioni ed elementi elettronici. La composizione e partiture pianistiche viene affidata a Mnistrat Tietov, pianista di formazione classica, e al fedele ormai Michael Cashmore. Soft Black Stars è un album intimista, doloroso e profondamente confessionale in cui Tibet esplora i temi della perdita della fede, della fragilità delle relazioni umane, della solitudine e della ricerca costante di una grazia divina di fronte alla sofferenza. I testi abbandonano in parte la complessità simbologica gnostica e la densità di citazioni bibliche dei dischi degli anni Ottanta, per concentrarsi su una lirica più poetica, essenziale e diretta. E l'album riflette infatti un periodo di forte travaglio interiore per l'artista, segnato dalla fine di relazioni personali e da una crisi spirituale che lo spinge a ridiscutere proprio la propria produzione passata. La title track che andiamo ad ascoltare, Soft Black Stars, evidenzia la nudità formale del disco. Il brano infatti è sostenuto da un arpeggio di pianoforte malinconico e minimalista, di chiare influenze romantiche e debussiane. La voce di Tibet canta in un registro piano, quasi sussurrato, abbandonando le declamazioni drammatiche del passato in favore di un'interpretazione pura ed emotiva. Il testo fa riferimento alla fragilità del cuore umano, alla caducità della bellezza e della presenza spaventosa del vuoto. Soft Black Stars viene salutato dalla critica specializzata come uno dei punti più alti della maturità artistica di Tibet, dimostrando come la sua scrittura potesse reggere l'architettura di un intero album basandosi unicamente sul dialogo tra la propria voce e un pianoforte a gran coda. E quindi andiamo ad ascoltare proprio la title track da questo Soft Black Stars del 1998.
1: Little children snuggle under soft black stars, and if you look into their eyes, soft black stars, deliver them from the book and the letter and the word, and let them read the silence bathed in soft black stars. Let them trace the raindrops under soft black stars. Let them follow whispers and scare away the night. Let them kiss the feather breath of soft black stars, and let them ride their horses licked by the wind and the snow, and tiptoe into twilight where we all one day will go, caressed with tendrils and with no fear at all, their faces shining river gold, brushed with soft black stars, and angels' wings shall soothe their cares. And all the birds shall sing at dawn. Blessed and wet with joy.

0: Con l'ingresso nel nuovo millennio, proprio nel 2000, i Current and Anti-Free pubblicano Sleep Has House, un album che è un solenne ed elegiaco requiem dedicato alla memoria del padre di David Tibet, scomparso pochi mesi prima delle registrazioni. E l'opera rappresenta un ritorno alle atmosfere ipnotiche, i droni molto psichedeliche, ma trasposte attraverso uno strumentario quasi esclusivamente acustico. Lo strumento centrale del disco è l'armonium, questo organo a serbatoio d'aria di origine occidentale ma che si è diffuso immensamente nella musica classica indiana, suonato dallo stesso Tibet e accompagnato dal violino elegiaco di Julie Hood. Sleep Has House è un lavoro circolare, mantrico e profondamente ipnotico. Le tracce si sviluppano attraverso lunghe tenute di note di armonium che creano un drone costante sopra il quale la voce di Tibet recita poesie incentrate sulla figura del padre, sul ciclo delle reincarnazioni, sull'iconografia del rosso e del nero e sul concetto di transito verso l'eternità. L'influenza della musica raga indiana e del minimalismo di Lamonti Young si fonde con la sensibilità per la ballata scozzese. Andiamo ad ascoltare un brano in particolare della Sleep Has House, The Magical Bird in the Magical Woods, che rappresenta uno degli episodi più complessi ed elegiaci di questo album. La composizione, curata da Michael Cashmore, si sviluppa su un drone continuo e respirante di armonium, le cui armoniche naturali saturano lo spazio acustico. Sopra questa trama mantrica si innestano i delicati arpeggi di chitarra acustica di Cashmore e sottili interventi elettroacustici curati da Steven Stapleton, inclusa una coda finale di suoni trattati che amplifica il senso di spettralità. Il brano non cerca una progressione ritmica, ma lavora per accumulo di tensione armonica e risonanza acustica. Testualmente, il brano inserisce nel percorso di elaborazione del lutto e della perdita che caratterizza questo disco l'uccello magico nel bosco magico, che assume i contorni di una figura allegorica e fiabesca, sospesa tra la visione d'infanzia e il trapasso spirituale. Tibet intreccia ricordi personali dettagliati con la sottile nota di rimprovero e di disperazione teologica, interrogando il silenzio del divino di fronte alla morte, in questo caso di fronte alla morte del padre. Quindi andiamo ad ascoltare dal Sleep Has House del 2000, The Magical Bird in the Magical Woods.
1: I saw the slaughter of the sun, the final cut of the sun, start like a hare.

Nel 2006 David Tibet inaugura una nuova fase di straordinaria fertilità artistica, di rinnovamento del proprio suono, con la pubblicazione dell'album Black Ships Hate the Sky. Questo lavoro vede un ampliamento senza precedenti nella rete di collaboratori dei Current 93, creando un ponte ideale tra la storica scena d'avanguardia britannica e la nuova generazione di freak folk dell'avant folk americano. Infatti l'album ospita le voci di artisti del calibro di Anthony Haggard, Anthony the Johnson, e ora si chiama Anoni, Devendra Banhart, Baby D, Will Oldham, Bonnie Prince Billy, Mark Almond dei Soft Cell e Cosi Fanni Tutti dei Throbbing Crystals. Black Ships Hate the Sky è un concept album centrato sulla visione apocalittica di navi nere che invadono i cieli per inghiottire la creazione. La struttura del disco è altamente simbolica. L'inno metodista del Settecento, Idumea, scritto da Charles Wesley, viene eseguito 9 volte all'interno dell'album, riarrangiato ogni volta da un musicista diverso e cantato dalle differenti voci ospiti, mentre le tracce intermedie descrivono il dramma dell'apocalisse imminente. La title track che andiamo ad ascoltare, di Black Ships Hate the Sky, vede la presenza di un organico strumentale imponente in cui spiccano le chitarre elettriche di Ben Chasney, dei Six Organs of Admittance, e il violoncello di John Contreras. Il suono in questo caso si fa più saturo, rock ed energico rispetto ai dischi degli anni 90, sfiorando sonorità psycho-folk e post-rock. La voce di Tibet declama con rinnovata foga profetica, guidando un crescendo sonoro di rara potenza drammatica. L'album ottiene un riscontro critico globale di primissimo ordine, confermando come David Tibet fosse riconosciuto dalle nuove generazioni della musica indipendente americana come un maestro venerato e un'influenza imprescindibile. E quindi andiamo ad ascoltare proprio la title track di Black Ships Hate the Sky del 2006.

Nel 2009 David Tibet sorprende ancora una volta critica e pubblico, pubblicando l'album Aleph at the Hallucinatory Mountain. L'opera rappresenta una delle uscite più aggressive, rumorose e potenti dell'intera discografia dei Carrington Antifree, segnando un'inaspettata convergenza tra la poesia gnostica di Tibet e le sonorità dello sludge metal, del doom e del noise rock d'avanguardia. Per questo progetto Tibet recluta un'improbabile ma perfetta formazione che vede James Blackshaw, il chitarrista metal Andrew Lies, che però già collaborava con i Nurse with Wound, e tra gli altri una partecipazione straordinaria dell'ex pornostar Sasha Grey. L'album è un viaggio allucinato e teologico ispirato alla lettera ebraica Aleph, all'innologia gnostica e alla figura di Cristo vista però come entità cosmica e aliena. L'uso di chitarre elettriche iperdistorte, accordature iperbasse, feedback e batterie percussive pesanti sostituisce quasi integralmente l'impianto acustico dei decenni precedenti, creando una parete di suono imponente e claustrofobica che richiama le prime produzioni industrial degli anni Ottanta, però con la potenza tecnica della produzione moderna. Andiamo ad ascoltare Not Because the Fox Barks, l'episodio che meglio riassume questa fusione stilistica. Il brano infatti parte con un riff di chitarra elettrica acuto e distorto, sostenuto da una sezione ritmica pesante e sincopata. La voce di Tibet non è più il canto sommesso degli anni 90, ma torna a essere un urlo profetico, distorto da preamplificatori valvolari. Le trame chitarristiche poi si intrecciano in complessi poliritmi, mentre sintetizzatori analogici e rumori di fondo creano veramente un senso di vertigine. Aleph at the Hallucinatory Mountain dimostra il totale rifiuto di David Tibet di adagiarsi su forme stilistiche consolidate, riaffermando la sua natura di artista affamato di nuove forme di espressione sonica. Quindi andiamo subito ad ascoltare Not Because the Fox Barks.

not because force. Not as the fox barks, but the legend was

0: The Cripple and the Corn.
1: Verso il 2010 l'attività artistica di David Tibbett si estende oltre i confini della musica registrata. Infatti, David Tibbett intensifica il suo impegno come pittore ed artista visivo, esponendo le sue opere, caratterizzate da un tratto naif molto visionario e denso di calligrafie esoteriche e gnostiche, in molte gallerie d'arte a Londra, New York e Berlino. Inoltre consolida il suo profilo accademico completando la traduzione dal copto di antichi testi gnostici legati alla figura dell'Arcangelo Michele, pubblicate da case editrici specializzate. Nel 2012 Tibbett fonda poi un nuovo progetto musicale, denominato Mirny Interest, creato in collaborazione sempre con il fidato Michael Cashmore, Andrew Lyles e David Pepe. Il progetto nasce con l'obiettivo esplicito di tributare un requiem e un ritratto poetico all'amico scomparso John Balance dei Coil. L'album di debutto, John Uttered Percon, è un'opera di drammatica intensità emotiva, focalizzata proprio sull'amicizia, sulla dipendenza, sulla follia e sulla perdita traumatica. Nel 2018 pubblica poi The Light is Leaving Us All, un album che riporta la musica verso un folk da camera scarno, ipnotico e fiabesco. Andiamo a ascoltare da questo The Light is Leaving Us All del 2018 1000 Witches, 1000 streghe. Il brano è costruito come un elegiaco valzer lento, basato sul dialogo tra un pianoforte grave e rilassato e arpeggi essenziali di chitarra acustica. La tessitura si espande grazie a sottili sovrapposizioni di violino e droni, di fiati, duduk e zampogne soprattutto. L'arrangiamento rinuncia del tutto alla sezione ritmica. Il testo si presenta come una litania mantrica in cui Tibbett snocciola un elenco rituale di nomi femminili, luoghi della campagna inglese ed evocazioni cosmiche. La figura delle mille streghe intreccia il folklore britannico con il tema escatologico del disco, la dissoluzione della luce e la fine del mondo. L'interpretazione vocale è uno dei suoi migliori spoken word, molto intimo, calmo e rassegnato, privo delle urla drammatiche del passato. E quindi andiamo a ascoltarci queste mille streghe tratte da The Light is Leaving Us All del 2018.

A cavallo del 2020, David Tibet poi prosegue un'opera di totale fusione tra le sue diverse pratiche espressive: la pittura, la traduzione linguistica di testi antichi, la poesia e la composizione musicale. Progetti come Invocation of Olmos 2019 nascono originalmente come installazioni sonore concepite per accompagnare le sue mostre personali d'arte figurativa. La musica infatti consiste in 9 parti senza titolo che servono come una specie di espansione dell'album del 2018 The Light is Leaving Us All che abbiamo appena ascoltato. In queste opere David Tibet opera una sintesi definitiva tra il rumorismo astratto degli esordi industriali e la delicatezza da camera del periodo neofolk. Tibet poi continua a collaborare con ingegneri del suono e polistrumentisti come Andrew Lyles, trasformando la discografia recente in un flusso continuo di visioni interconnesse in cui riaffiorano motivi melodici del passato ricombinati con testi redatti in lingue estinte o in una glossolalia personale. La figura di Tibet viene ormai acclamata dalla storiografia d'avanguardia globale come una delle autentiche figure di visionario totale della cultura britannica, al pari di storici precursori come William Blake, Samuel Palmer e Austin Osman Speer. E quindi andiamo ad ascoltare proprio la Invocation of Olmos, questa opera fatta per accompagnare le sue installazioni d'arte, ovvero sia uno dei brani untitled, quindi senza titolo.

stone.

Siamo arrivati alla fine di questa puntata dedicata a David Tibbet e i suoi Current and Anti-Free. Analizzare a posteriore l'imponente corpus d'opere generato da David Tibbet significa confrontarsi con una delle figure più singolari, complesse e intransigenti della musica contemporanea d'avanguardia. La sua cifra stilistica non si lascia imbrigliare nelle definizioni di genere. Ha attraversato il rumorismo industriale, ha codificato le coordinate estetiche dell'apocalyptic folk o del neo folk, ha toccato il cantautorato da camera per pianoforte e ha dialogato con lo sludge metal e il drone noise. L'elemento di continuità, però, è la vera chiave di lettura di 40 anni di produzione, risiedono nella natura intimamente spirituale, poetica e teologica della sua visione. David Tibbet ha trasformato la voce in uno strumento profetico e cerimoniale, capace di spaziare dalla declamazione gutturale al sussurro confidenziale. Dal punto di vista concettuale, il suo lavoro ha operato una sistematica riscoperta e ricombinazione di elementi apparentemente inconciliabili, ovvero sia la gnosistica cristiana e i testi apocrifi copti, l'esoterismo novecentesco di Aleister Crowley e la magia caos, la lettura del fantastico e del nichilismo, da Lautremont, per esempio, a Thomas Ligotti, ma inoltre ha abbracciato la tradizione popolare scozzese e inglese e la psichedelia cosmica. L'impatto storiografico di David Tibbet è incalcolabile. Come fondatore del Current and Anti-Free e catalizzatore della casa discografica D'Artro, ha creato una rete di scambio culturale e ha unito generazioni diverse di artisti d'avanguardia, fungendo da ponte tra la prima scena industrial britannica, il Throbbing Gristle, Coil, Nurse with Wound, e il nuovo cantautorato alternativo americano internazionale, Anoni, Anthony De Johnson, Devendra Banh, Willa Oldham. Tibbet ha dimostrato che la ricerca del sacro, del tragico e del trascendente può trovare dimora nei circuiti della musica indipendente, restituendo alla forma canzone poi una dimensione di mistero, terrore e bellezza assoluta. E andiamo ad ascoltare un brano che forse l'ho pubblicato sui social nei giorni scorsi, può aiutare a entrare nella estetica abbastanza ostica di David Tibbet con i suoi Current and Anti-Free, perché è un brano scritto appunto come Current and Anti-Free è interpretato dal King Ink, ovvero sia Nick Cave. E quindi in chiusura di questa puntata andiamo ad ascoltare All the Pretty Little Horses, interpretata da Nick Cave, e poi a seguire c'è il maestro Stefano Taglietti, però Clocks and Clouds è solamente, non voglio dire, Father and Sons tornerà lunedì prossimo con una nuova puntata, però Clocks and Clouds ascoltatela perché è il programma di punta di Radio Start, e il maestro Taglietti, io sono veramente onorato di fargli da regista. Buon proseguimento di ascolti, Father and Sons torna lunedì prossimo.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Start. Questa è Clocks and Clouds, puntata numero 409. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Girardi. Questa sera presenteremo due soli autori. Il primo è Luciano Berio. Non ha bisogno ovviamente di presentazioni. Soprattutto presenteremo uno dei lavori più imponenti e monumentali della musica del Novecento. È stato scritto questo lavoro da Berio tra il 1974 e il 1976. Già soltanto parlare dell'organico, che è fatto da 40 voci, 40 voci suddivise per le quattro voci tradizionali del coro, cioè soprani, contralti, tenori e bassi. In questo caso abbiamo la suddivisione delle 40 voci per 10, cioè 10 soprani, 10 contralti, tenori e bassi, altrettanti bassi. E poi ci sono 40 strumenti che includono ovviamente un grande gruppo di fiati, archi, percussioni, due pianoforti e anche un organo elettrico. Dunque, il coro, questa composizione direi straordinaria, ha una durata di circa un'ora, 60 minuti circa. La cosa che ovviamente la cosa importante è la trama, tutta la trama musicale proprio all'interno del pezzo, e soprattutto come Berio tratta le fonti testuali, cioè ci sono canti e poesie di diverse culture, tra questi i nativi americani, sudamericani e anche delle tecniche africane, e sono intrecciate con le poesie di Pablo Neruda, Residencia en la Tierra, appunto di Pablo Neruda, e questo c'è una sorta di assenza di canti folcloristici, ma Berio utilizza le tecniche, diciamo è un lavoro un po' opposto a quello del 1964 delle folk songs. Questo lavoro coro invece utilizza proprio le tecniche, le nenie, le ripetizioni, le tecniche proprio le tecniche ipnotiche della musica dei nativi americani, ma anche della musica africana, e questo è davvero molto interessante. C'è da dire anche che è tutto precisamente scritto, cioè non c'è improvvisazione, però allude all'improvvisazione Berio con alcune tecniche compositive. Per esempio l'eterofonia aleatoria, lo sviluppo flessibile, ma sarebbe molto lungo parlarne, e anche molto tecnico. Dunque, però la cosa interessante è la sonorità delle composizioni, è la sonorità risultante, tutte le filosofie di partenza e anche le tecniche che il compositore mette in gioco, alla fine sono, cioè è il risultato sonoro quello che poi infine conta. Noi avremo questo pezzo che è diviso in 31 piccole parti di pochi minuti, vadano da tre, ovviamente è un flusso, ed è una performance live questa, fatta a Monaco nel 2017. Il coro Musica Eterna, il coro maestro, master coro, diretto da Vitali Polonsky, e la Mahler Chamber Orchestra, diretta da Theodor Kurrentis. Bene, vi lascio all'ascolto di questo lungo viaggio di un'ora, di una delle veramente più importanti composizioni del Novecento. Intanto per durata, per generosità grandissima di questo compositore straordinario che è Luciano Berio, e quindi vi lascio all'ascolto di coro, per coro e orchestra, grande orchestra con un organico davvero sterminato. Buon ascolto.

That's not.

Avete ascoltato di Luciano Berio coro per coro e orchestra. Il coro era il Musica Eterna diretto da Vitali Polonsky, la Mahler Chamber Orchestra diretta da Theodore Currensis. Bene, abbiamo ascoltato davvero un capolavoro del Novecento. Questo è un pezzo davvero da studiare e per i giovani compositori, mossi dall'entusiasmo della novità, ma questo lavoro scritto in 2 anni, tra il 1974 e il 1976, è davvero un pezzo magistrale. E passiamo ora invece all'ascolto di un altro compositore. Giovanni Ferrando, poi magari parleremo ora del pezzo e ve lo faremo ascoltare e poi magari diremo anche qualche nota biografica. Comunque, questo lavoro che presenteremo è davvero anche questo, un lavoro molto importante e molto interessante perché le sonorità che sentirete di Giovanni Ferrando non sono realizzate con sintetizzatori o con elettronica, ma sono tutte ottenute con tecniche estese, acustiche, cioè con sovrapposizione di processi esecutivi, di prassi esecutive, di strumenti tradizionali. Il pezzo che ascolteremo è Triptych, scritto nel 2005-2006, ed è, questa è per Giovanni Ferrando probabilmente una fra le composizioni più importanti della sua produzione. I tre movimenti principali di questo pezzo sono Filtering, Etherophonic e Filtering Terzo. Il lavoro fu commissionato dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e fu eseguito appunto nel 2006, subito programmata. L'ibridazione del suono è questa tecnica di Giovanni Ferrando, è una tecnica che viene definita filtraggio acustico, e quindi il suono è interamente acustico. La strumentazione è un'orchestra imponente e ovviamente trattata, appunto, come dicevo prima, con le tecniche estese. Questo lavoro è diretto da Pierre-André Valade e appunto è eseguita dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Quindi ascolteremo Giovanni Ferrando con questo triptych. Davvero un pezzo molto anche pieno di tecniche diverse e ci sono anche soluzioni con il basso elettrico, con le tecniche del popping o lo slap, e poi anche con reiterazioni ritmiche di tipo rock, pop, insomma all'interno ci sono varie tecniche, e però nella sua complessità il lavoro dura circa 15 minuti, 16 minuti, è davvero anche magico, nel senso che ci sono proprio dei riferimenti a delle fasce sonore molto lunghe e quindi anche dei riferimenti lontani all'ambient in qualche modo. Però è tutto molto ben messo, è tutto molto interessante e questo pezzo davvero merita un ascolto attento, sia emozionale che analitico. Buon ascolto.

Avete ascoltato Triptych di Giovanni Verrando. Questo pezzo davvero incredibile per quanto riguarda proprio la ricerca delle sonorità acustiche. Giovanni Verrando, avevo promesso prima di dire qualcosa della sua biografia, è un compositore sanremese, classe 1965, è anche saggista. Ed è conosciuto anche per le sue ricerche sull'informatica musicale e la nuova liuteria, c'è cioè una bella pubblicazione proprio che fa riferimento a questo. È stato allievo di Franco Donatoni all'Accademia Chigiana di Siena e vinse poi il premio SIAE e il diploma di merito nel 1990. Poi dal 93 al 97, come molti compositori italiani, ma anche come molti compositori.

compositori di tutta Europa, andò a studiare all'IRCAM con Brian Ferneyhough e Tressa Mukail. Tuttavia, il compositore Giovanni Ferrando ha sviluppato nel corso del tempo una indipendenza e una propria cifra stilistica, lo dimostra anche questo pezzo che si allontana dalle tecniche così tradizionali della musica contemporanea, ma attinge appunto anche alla popular music di ricerca, attinge a delle sonorità molto interessanti e comunque avete sentito come le soluzioni di concretismo, rumori e suoni sovrapposti che sembrano musica elettronica, lo dicevo all'inizio, ma in realtà è tutto ottenuto con questa ibridazione del suono e questa tecnica della nuova liuteria sviluppata proprio da Giovanni Ferrando, proprio in riferimento alla ricerca sonora acustica. Bene, noi con questa composizione Triptych di Giovanni Ferrando e con l'altra che abbiamo fatto sentire prima, Coro, un pezzo imponente, chiudiamo questa puntata numero 409. Auguriamo a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori una serena notte. E al microfono che vi ha parlato è Stefano Taglietti. Alla regia Chicco Giraldi. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su Radio Start alle 22:45 di ogni lunedì. Buonanotte a tutte e a tutti.